so și chvesta, mi torna granita, forse un'altra. Forse un'altra, domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino's

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego, maestro, Io, tu e le rose.